0: Atrévete.
1: Con Jaime Moreno y Saray Esteso. Atrévete.
2: Atrévete. 99.0 Europa.